0: se si no ci viene a vette non è la mia produzione,
1: come se ne dite se lo produiamo
0: al nostro vici him настроїмо все. Не буду все живим.